Jesu. Betse si ase ayun ya sile behe la kerta kaniga. Inta di din si ayun 2023 kuye I go be, anake go be, yet asilta kata ulu heri dila I kani di tuaga wisi. Inta indusi ka sona zene go zoi begane tega I onta Rory Vaudra kiri di yana te. Kani ki si kaniga ye. Inta I kola wai kani asi ya itsi. Inta di tresi ayune. I hinne guzo ayun, ayit ala kata kani ayun di din. Kani ya ki si inta di din kala ye ki ala ita. Hati inta di te wai tene ke asi kani go kene asho dene songa hati. Wai kani ki ala ke ala kuta kani ga hati. Inta di tresi inti utsen kua tuta wo kuti he a kehe na kuitehe.